0: Balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
0: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.
1: Balla.

È iniziato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere, e forse l'ho capito.